Kani pila ni ama wenan chitana. Wadi legi kina. Nyuk cura angaju. Birmulai ki